quei lampi. Sembra che il sole non scaldi, ho freddo, lo voglio toccare, un'anima che va a sfiorare